Ko ia kainga kua o la walu ku sirike minu taka fatu puono i le falati o tatou. Ko le soko atula tuku faike avatu a le ngā whakaalu fale nei. Na u tau mai nei fua e avatu a whakamanu ia mo alofa o le nele asola. Ki lomotou tamana peko so motou tupuna ko vise sio moeliku. E whakamanatu a lona astupu i le asole nei katoa i lona fetuu kau fitu tupu fa i uveanei i halalo. Ko ia ke alofa le aliki o tau pautu maua koe. Tuku atu se malolo whaunga. Ko whakamanu i anei na aumai e o mokopuna me futuna. Ko vise sio junior, whalaki ai ki a Ahmel. Ko mataki vae, timo letu. Ko loto songi atu ki a koe moeliku vise sio. Ki whakamanatu olo astopu. Ko le whakalofale nei. Na aumai e veretemo mo elise me futuna. Ko ia mo fafifia e fai a le tamana le nei ko vise sio mo eliku ki lona fetu kau fitu fa le nei e whakamanatu i le feria fa aska un full le nei o sunio tuku ke avatu a le masol mari le nei o le aniangi ka pau e whakalong mai a le tupuna le nei ko vise sio ko le na al masolo e whala watula mo fafifia e fai i le aso le nei e whakamanatu ai lo astopula.